sale pulitini e gamboni, scarne, pasticci, ravioli e zoroni. Splendido orizzonte, ogni cosa è squisita, e il vostro rostro vi invita, e te si m'accompagni, o te la sicura, certo.

0: momento. Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: dire tu che bianchi al tenere prendimi poi senza misura l'avventura l'avventura
1: provo a provarmi a sorte anch'io
0: ecco qui si

0: Sai il biglietto! Sì, si provvede per poca merda, c'è di sprone di stasse! Si provvede per poca mercena di sprone di staffe.
1: Ripetiamo!
0: Arrivederci!

0: e faccia grazia.
1: Poi che vuol che io vada, obbedirò per non tener la bada.
0: Signori,
2: sì.
0: Ecco in arnese, è tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il cortese. Io come il re del tesoro tale non fento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha ogni volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, grazie, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni,

0: bruciava in un soglio, cose che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, ma cento e mille male, cattari che nascono la testa. Prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi il cuor dei canti, purifica le vene, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Torno
0: per il cervello,
4: datemene una presa becco vieio.
0: Alla figura che nottate si sollevi ricette.
5: Alla brava indiente, e spiappa io con la nozione. Alla graffina,
6: via allegremente.
5: Ringhette di fettucci a cemento.
0: E di orri. Ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto che posso dar canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
6: Fate le evidenze, casi, di giorrazzi. Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio.
0: Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
2: Sì, sì, sì.

0: fare la fisonomia, non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori, ma non punto del denaro. Cattati fazzoletti allegremente, e tu, sali, da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole, con ottave, con voti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone.

0: arrivo, il suor Mariello, dentro lo boccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: sfegliare. Ora non i denti, ma solo i denti, e facci non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, schiaffati, schiaffetti. Prena questo segreto, l'usi tu mi fuochi almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e ruda.
1: Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah, paretto.

0: si fa tardi. Sì. E vedi un vostro figlio.
1: Ladro.
0: Uccelli, che scampi guardi. Osso d'una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

vale cosa è. Se non lo rangono male, tanta racca non fu che le cale. Ai, a papà cade sa cosa è. Ai, a papà vale cosa è. Alla cuccia cararata onda così. Dalla che le tue cere causa. Raha che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.